0: 盖壁，为王与你同汉相争，你何苦为他而洒泪呢？我见你喊啊，我心都痛啊！你唔好因嗰啲咁嘅小事嚟伤心啦、啊！做乜嘢你又唔睬我啊？唉，我好怕你悲伤嗰步啊，探受嗰阵时又点呢？又等我同你抹干啲眼泪吧啦！
1: 我边有咁大个胆咁劳动主上你同我抹眼泪咩？今晚我不过捉你好多心事，唔讲得俾人知，会只伤心啫嘛。
0: 你有乜嘢心事就讲俾我听啦。你若果有乜嘢事干呢吓，我做到个皇帝啊，无论如何我都能够同你办得妥当嘅。讲啦，讲。
1: 我唔讲。
0: 讲啊你。
1: 我唔讲你，咪成日问啦。伤心就系伤我自己一个啫嘛。
0: 唉，你伤心啊，就连我都伤埋噶啦。乖乖地讲啦。
1: 啊，既然主上要问咯，咁我就讲系。